0: Africa. Kumeno speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kawa vinge visikirize!
0: Isuka Boyo Radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tuli in muka.
2: Wanaife Kama vinga misikirize.
1: Isuga boyo radio. Ondi Umoyo.

0: Musica.
1: Come lo spirito tu li muca.
2: Wanaife! Karwa vinge misikirize.
1: Sugar Boy Radio. Only. Kumoyo.

0: Mbuti ndi kolanti mbale tero mwembi wakabi. Bananze.
1: Música. Come lo spirito di Lidumuka. Mm-hmm. Buona infer!